0: Wenn ich Konzerte, ne?
1: Ja, ja, ja.
2: Schau, die Sonne fällt in die Vogesen und die Nebel steigen aus dem Rhein.
3: Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian.
4: Hallo,
3: Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian. Echo di Bian.